Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in
2: the mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma.
3: Not a problem, I can't fix it, 'cause I can do it. In the mix.

0: X.
1: Ciao, sono Ryan Paris e voglio mandare un gran saluto a DJ Raffalli e a tutti gli ascoltatori di FM.

0: king of the dance.
1: Mega Mix.
2: Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.
3: A Radio Studio X sono le ore 4, in punto.
2: Buongiorno da Sabrina, buongiorno da Radio Studio X, benvenuti all'ascolto del Buongiorno in Musica. Ecco, un po' di ripetizione per quanto riguarda la parola buongiorno, ma d'altra parte non posso fare altrimenti. 60 minuti in mia compagnia, dunque durante quest'ora, nel corso di quest'ora, ascolteremo musica anni 70, 80, 90, ma anche notizie divertenti. E devo dire che ogni volta che faccio una ricerca in rete per quanto riguarda queste notizie divertenti, spero sempre che ci sia un miglioramento a livello cerebrale di queste persone che fanno delle cose inaudite, e invece il miglioramento non c'è. Devo dire, fortunatamente per me, così ci faccio il programma, e sfortunatamente, ma non credo, per loro, perché sono felici così e siamo felici anche noi e ci facciamo quattro risate. Per cui, fatta questa premessa, non c'è che da aspettarsi notizie fuori dell'ordinario come sempre, ma naturalmente cominciamo il Buongiorno in Musica con la prima canzone in scaletta, e apre il programma, anzi aprono il programma, un trio femminile statunitense, The Three Degrees con The Runner.

quando si dice che uno è fuori di testa. Cominciamo bene, sì, cominciamo proprio bene. La prima notizia viene dalla Russia. Il fatto è accaduto in Russia a bordo di un taxi. Ha rischiato veramente di diventare molto pericoloso, di degenerare, quando la passeggera ha estratto un machete e ha minacciato l'autista insistendo di cambiare musica. Praticamente non le piaceva la canzone che stava ascoltando il tassista mentre la stava trasportando, e tutta la scena è stata ripresa dalla dashcam installata sul veicolo, e il video fa vedere l'autista che è abbastanza sorpreso ma non impaurito. Stranamente cerca di mantenere la calma nonostante le richieste insistenti della passeggera che brandiva questo machete. Il video è diventato virale, neanche a dirlo, e quindi nasce spontanea la domanda: sarà stato fatto di proposito? Non lo sapremo mai.

la fine di una relazione amorosa, la fine di un fidanzamento, come si può reagire? Si può reagire in diversi modi, tra cui anche morto un papa se ne fa un altro, nel senso che finito un fidanzamento possiamo iniziare a pensare ad un'altra relazione. È quello che ha fatto Kano, una giapponese che ha sposato Lun Klaus. E cosa c'è di tanto particolare in questo? Che lei è di ciccia e anche abbastanza formosa, mentre lui è un avatar creato proprio da Kano con ChatGPT. Ecco a cosa porta la fine di una relazione, arrivare a questo punto. Inizialmente pare che abbia usato ChatGPT solo per sfogarsi, invece poi si sono innamorati. Eh sì, lei ha programmato la personalità di Klaus attraverso ripetute conversazioni, gli ha insegnato a parlare con un tono caldo, rassicurante, e addirittura ha incaricato un artista di ritrarre un volto. È così che è nato Klaus, frutto però solo dei comandi e degli algoritmi della chat. Ma non si sono fermati a questo, sono andati oltre, si sono sposati. Lei sull'altare con il tablet in mano e gli occhiali per realtà virtuale, mentre gli invitati seguivano lo scambio di messaggi con lo sposo digitale. Alla fine scambio delle fedi come promessa di amore eterno. La domanda: come avranno consumato la prima notte di nozze Klaus e Kano? Anche questo non lo sapremo mai, perché lei si è ben guardata da raccontare la luna di miele. Quindi restiamo ancora una volta con la bocca asciutta e andiamo avanti con la musica, con queste notizie da brivido, veramente da brivido. Però non è l'unica che ha fatto una cosa stranissima. Adesso vado a ricercare alcune notizie del passato perché mi ricorda qualcosa. Intanto ascoltiamo Ti amo, così rimaniamo in argomento amore, questa volta non virtuale. Umberto Tozzi.

Mi ricordavo che non era l'unica a aver fatto una cosa così eclatante. Lei però perlomeno ha sposato un avatar che si è creata a sua discrezione. Altri invece nel passato hanno sposato una cuoci riso e dopo 4 giorni questa tipa in Indonesia ha divorziato. Per non parlare poi della 24enne russa che ha sposato una valigetta di metallo, o il bodybuilder che ha sposato la bambola di silicone, mentre un californiano ha sposato una gatta. E per finire, Brasile, Chris Galera ha sposato se stessa e poi ha divorziato. E non sono andata oltre nella ricerca, mi sono limitata a queste notizie che sono veramente incredibili, ma come spesso dico, come sempre dico, sono vere e servono comunque queste cose a monetizzare. Quindi la cosa da fare sarebbe da non cliccare mai su questi siti e oppure su questi video, perché più si clicca e più loro guadagnano. E anch'io naturalmente per fare il programma ho dovuto dare il mio piccolo contributo, ma clicco una volta sola e basta. Andiamo avanti con la musica? Ma sì, dai, ascoltiamo The City of Brotherly Love, The Soul Survivor.

Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338 777 8060.

George McRae con The Rock You Baby. Abbiamo ancora delle notizie, naturalmente, ancora forse meglio, peggio, non lo so, vedremo dopo aver ascoltato Paul Young e anche dopo aver ascoltato la cover. Quindi Paul Young, Come Back and Stay.

Ma chi l'avrebbe mai detto, no? Io sto pensando alla cover che sta per andare in onda, che Elvis Presley con la sua canzone del 1961 Can't Help Falling in Love avrebbe ispirato gli UB40, che nel 93 l'hanno riproposta. Non possiamo mandare in onda per ovvi motivi, adesso non mi stanco mai di ripeterlo, perché facciamo 70, 80, 90 la canzone originale che avrei preferito, però ascoltiamo allora la versione del 93, Can't Help Falling in Love, UB40. Wow.

questa versione di I Can't Help Falling in Love, ed è una mia opinione personale, non è riuscita bene, assolutamente. Preferisco di gran lunga la versione originale di Elvis Presley, ma come dico sempre, tutti i gusti sono gusti.

E dopo Harold Melvin and the Blue Notes con Satisfaction Guaranteed, riprendiamo le nostre notizie. Ci sarà un miglioramento, ci sarà un peggioramento? Vedremo. Intanto andiamo in Francia per parlare di Remy, ma non Remy quello delle anime, il personaggio giapponese nato nel 1977, la famosa serie televisiva. No, Remy è un gatto, ma un gatto criminale, un delinquente a quattro zampe che adesso è confinato in casa per ordine del tribunale. Ma questo felino di che cosa è stato accusato? È stato accusato di essersi introdotto nella proprietà di un'abitazione vicina, impedendo così al proprietario di potersi godere in santa pace il giardino. Si dice inoltre che questo gatto criminale abbia commesso numerosi atti vandalici nella proprietà del vicino, tra cui lasciare le impronte di zampe sull'intonaco fresco e, cosa gravissima, ha urinato su un piumone. Il tribunale ha imposto alla padrona del gatto di pagare 450 euro di danni al vicino, perché gli impediva di godersi il giardino, e 800 euro di spese legali, per un importo totale di 1250 euro. La donna, pensando che fosse tutto finito, non ha fatto ricorso e invece ha ricevuto una seconda citazione da un ufficiale giudiziario e deve comparire davanti al giudice, senza gatto perché il gatto è confinato in casa. Comunque, la società per la protezione degli animali sostiene che la sentenza debba essere annullata perché non conforme al codice rurale e non conforme al comportamento naturale di un gatto, per il quale è normale andare a casa del vicino, gironzolare un po' per casa e fare pipì dove più gli piace. Cioè, questo l'ho aggiunto io. Spero di poter avere degli aggiornamenti, perché sarei proprio curiosa a sapere se prima o poi toglieranno il gatto dagli arresti domiciliari. Ma per avere notizie in merito, naturalmente dovremo aspettare, avere pazienza, e forse poi non ne sapremo nulla di come è andata a finire la vicenda. Allora non ci resta altro che proseguire con la nostra scaletta musicale con Tony Esposito e Kalimba de Luna.

0: questa canzone avrei potuto benissimo inserirla nell'angolino dedicato alle cover, perché sì, qualcuno ha fatto una cover di questo brano. Indovina chi? I Bonnie M, che non sono nuovi a queste cose. La maggior parte delle loro canzoni sono cover di altri brani. Comunque noi abbiamo ascoltato l'originale di Tony Esposito, Kalimba de Luna.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
0: Ancora due notizie, prima però ascoltiamo questa canzone, un brano di Viola Wills. Il titolo è Gone.

La prossima notizia ci porta ad Hamilton, in Canada, dove un autista di un autobus si è fermato al terminal e sceso per una breve pausa. Ed è così che un giovane ha colto l'occasione, si è messo al volante dell'autobus articolato, non quelli semplici, quelli articolati oltretutto, ed è ripartito. Ha controllato i biglietti, ha effettuato fermate programmate facendo scendere e salire passeggeri, i quali però per la maggior parte non si è reso conto che l'uomo non era l'autista dell'autobus, ma se ne sono accorti solo quando ha sbagliato strada. Nel frattempo il vero autista aveva contattato la polizia e l'uomo è stato fermato circa 15 minuti dopo aver iniziato il viaggio. Si è arreso senza opporre resistenza e, siccome non era proprio una personcina per bene, è stato accusato di furto di oggetti per un valore di oltre 3.000 euro, ostacolo alla polizia e guida senza patente. Ma incredibilmente è stato lodato per aver fatto un ottimo lavoro. Gli daranno delle attenuanti? Non lo so. Quello che so è che adesso ci riposiamo la mente con Set Sweet Dreamer degli Sweet Sensation.

0: Richiedi le tue canzoni al 334 21 40 555.
1: Digita il nome dell'autore, asterisco e titolo del brano.
0: Se il brano è presente nel nostro jukebox, riceverai un SMS di conferma.
2: Il fatto dell'ultima notizia è avvenuto tra il Regno Unito e la Francia. Com'è possibile se c'è di mezzo il mare? Possibilissimo, perché è accaduto su una nave che appunto fa la spola fra queste due nazioni. Su questa nave un gruppo di passeggeri aveva chiesto di poter guardare il Gran Premio del Messico di Formula 1, ma quando la proiezione è finita, cos'è comparso sullo schermo? Delle immagini un po' osé, anzi più che osé, porno, proprio pornografiche. La sfortuna ha voluto che nella sala fossero presenti anche dei bambini, altrimenti sarebbe stata una fortuna perché i passeggeri avrebbero continuato a guardare senz'altro. Il video pare sia stato trasmesso da un canale su cui era sintonizzata la TV. La compagnia si è scusata con i passeggeri esprimendo il proprio dispiacere per il comprensibile turbamento e la rabbia che ciò ha causato. Il canale, per informazione, magari qualcuno viene dall'Inghilterra e prende questa nave per recarsi in Francia, oppure va dalla Francia in Inghilterra. Insomma, sappiate che il canale è stato rimosso dalla lista di quelle disponibili a bordo. E ora ascoltiamo gli KC and the Sunshine Band and Nothing Wrong, penultima canzone.

si merita il premio, la medaglia che assegno al fine del programma al fesso o alla fessa? Stavolta è al femminile. Eh sì, perché la medaglia va a Kano. Chi è Kano? Kano è quella giapponese che si è sposata un avatar e non si sa bene poi come sia andata a finire con la prima notte di nozze, però lei è felice e contenta perché si è creata un avatar secondo le sue esigenze. Quindi contenta lei, contenti tutti. Lo siamo anche noi, abbiamo dato anche la medaglia quest'oggi, come sempre naturalmente, non poteva mancare. Però adesso siamo veramente in fase di chiusura e abbiamo un'ultima canzone da ascoltare prima di passare ai saluti. Sono il Real Thing con She's a Groovy Freak.

0: E con She's a Groovy Freak dei Real Thing si conclude il Buongiorno in Musica da Radio Studio X. Vi ricordo che per 60 minuti vi ha tenuto compagnia Sabrina con notizie curiose, divertenti, incredibili, strampalate, insomma gli aggettivi sarebbero tanti, e canzoni anni 70, 80, 90. In conclusione però volevo anche ricordare che se volete ascoltare un brano nel corso del Buongiorno in Musica e fare un saluto a qualcuno, oppure una dedica o un augurio di anniversario, di compleanno, potete inviarmi una mail. Il mio indirizzo è sabrina@radiostudiox.it. Ricordo inoltre anche di dare un'occhiata al nostro sito, dove troverete, tra altre cose, a parte i palinsesto e altre curiosità, anche un piccolo museo tecnologico. Non dimenticate di seguirci sui social, e detto questo a me non resta altro che ringraziare per essere rimasti sintonizzati sulle frequenze in Radio Studio X, che ricordo potete ascoltare in FM, sulle onde medie e naturalmente anche via web. Auguro un buon ascolto con la nostra programmazione musicale che seguirà subito dopo di me, e da Sabrina ciao, al prossimo Buongiorno in Musica. Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.
1: Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana, in FM sui 99.2 MHz, oppure in onde medie. 1485 kHz per Livorno e Costa Tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e Provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!
2: A Radio Studio X sono le ore 5, in punto.
3: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: I Minion sono tornati!
13: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
13: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
13: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
3: Avete ascoltato Trailers in FM.

un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission. Ciao a tutti, un abbraccio, ciao.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con

0: A Radio Studio X sono le ore 6:02.
1: L'anticiclone subtropicale continua a tenere sotto scacco tutta l'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente da nord a sud e farà già molto caldo con tanta afa. Nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, mentre continuerà il tempo stabile sul resto del territorio. Temperature massime stazionarie con picchi di 37 e anche 39 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Due minuti.
3: Estate!
2: Un libro.
4: C'è qualcosa di ipnotico in certi casi. Non è solo il mistero. E l'intreccio di vite che non avrebbero mai dovuto sfiorarsi. Vite lontanissime per censo, abitudini, destino, eppure legate da un filo sottile che qualcuno da qualche parte tiene stretto. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Oggi nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro torniamo nel cuore del giallo britannico contemporaneo, tra indagini impossibili e investigatori capaci di leggere il mondo storto con una ironia tutta loro. E se anche tu scrivi thriller e gialli in cui i colpi di scena nascono dai caratteri prima ancora dai fatti, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Intanto andiamo alla storia di Persa e mai ritrovata di Simon Mason. Una magnifica Rolls Royce Phantom accartocciata contro l'ingresso di un parcheggio in una stradina sordida di Oxford. Questa è l'ultima traccia di Zara, insieme al criptico messaggio da lei lasciato al centralino della polizia. Sempre persa e mai ritrovata. La donna è una celebrità da rotocalco, di famiglia aristocratica, ex moglie di un miliardario, ex tossicodipendente, protagonista di clamorosi incidenti mondani. Mentre giornalisti in cerca di scoop entrano in fibrillazione, sono chiamati a occuparsi del caso i due investigatori, Ryan e Ray. Che cosa ci faceva Zara in quella zona malfamata? Che cosa le era accaduto? Quando viene ritrovata con il collo spezzato in una delle sue lussuosissime case, si pensa ad una drammatica ricaduta nella droga. Ma gli indizi si fanno presto molteplici, le piste si sovrappongono, i ruoli si ribaltano. Forse Zara era alla ricerca di qualcuno o da qualcuno stava scappando. I due detective incaricati sono opposti in tutto. Ray, un bel giovane appartenente alla buona borghesia, nera, con ambizioni di carriera. Ryan, invece, è un ragazzaccio cresciuto in un camper di bianchi poveri, troppo disobbediente e maleducato per piacere ai suoi superiori. Però è Ryan a condurre l'inchiesta. La sorte di Zara lo ha smosso dentro ed è cresciuta in lui la convinzione che tra i due diversi individui coinvolti qualcosa di sconvolgente fosse accaduto nel passato, un elemento che possa ricomporre le varie immagini in un unico quadro. Di Simon Mason, Persa e mai ritrovata, edizioni Sallerio.
5: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
6: Ti piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station.
7: Radio Studio X, enjoy the music.
8: Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90, tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onde medie 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
1: Ciao a tutti, un abbraccio, ciao.

0: A Radio Studio X sono le ore 7 e 20 minuti.
1: 2 minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Sparire non basta. Cambiare nome, cambiare cielo, cambiare vita. Il passato sa sempre dove trovare le persone. E quando bussa di nuovo, non lo fa mai a mani vuote. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Oggi, con la nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro, ci immergiamo in un'atmosfera densa di tensione, in cui la quiete conquistata a fatica vale quanto una tregua armata. Bellissima, ma destinata a spezzarsi. Se anche tu scrivi romanzi in cui i personaggi corrono sempre sul filo tra la salvezza e la rovina, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Con noi puoi far conoscere il tuo libro. Radio, giornali, social, podcast. Ti aspettiamo. Intanto apriamo il libro di Jodi Ellen Malpass, si chiama Promessa irresistibile, The Resurrection. E questa è la storia. Danny non ha mai creduto nell'amore, fino al giorno in cui ha incontrato Rose. E Danny si è reso conto, sin dal primo sguardo, che lei sarebbe stata la sua rovina. Quando il peso del suo impero criminale diventa insostenibile, Danny inscena la propria morte e si rifugia a St. Lucia con Rose, sperando di lasciarsi tutto alle spalle. La pace, però, dura poco. Un assassino leggendario lo rintraccia e gli propone un patto che Danny non può ignorare. Ora deve scegliere: restare nell'ombra e rischiare che i suoi nemici lo trovino, oppure tornare a Miami, riprendersi ciò che è suo, la città, il futuro. James vive per una sola ragione: vendicare la sua famiglia. La sua missione lo porta a Beau Haley, un ex poliziotta che dovrebbe essere la sua prossima vittima. Ma James non riesce a premere il grilletto, invece si innamora. E quando capisce che non può proteggerla da solo, cerca l'unico uomo che può aiutarlo, Danny. Ma riportarlo in vita significa accendere una miccia che potrebbe far esplodere una guerra ancora più feroce. E solo uno di loro può uscirne vivo. Di Jodi Ellen Malpass, Promessa irresistibile, The Resurrection. Newton Compton Edizioni.
4: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.

0: A Radio Studio X sono le ore 7:30.
1: L'anticiclone subtropicale continua a tenere sotto scacco tutta l'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente da nord a sud e farà già molto caldo con tanta afa. Nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, mentre continuerà il tempo stabile sul resto del territorio. Temperature massime stazionarie con picchi di 37-39 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338 777 8060.

una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: A Radio Studio X sono le ore 8 e un minuto.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale della Toscana e sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Stasera in A1 dalle 20 a mezzanotte sarà chiuso lo svincolo di Monte San Savino sia in entrata che in uscita in entrambe le direzioni. Sulla strada regionale 436 Francesca, senso unico alternato tra chilometri 13 e 250 e 22 nei comuni di Fucecchio e Cerreto Guidi fino al 17 agosto in orario 6-18. Infine per i treni, per accertamenti dell'autorità giudiziaria tra le stazioni di Massa Zona Industriale e Sarzana, i treni percorrenti la linea subiranno ritardi, variazioni o cancellazioni. Ed è tutto, buon viaggio!
4: Ti piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station.
5: Radio Studio X, enjoy the music.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

0: L'anticiclone subtropicale continua a tenere sotto scacco tutta l'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente da nord a sud e farà già molto caldo con tanta afa. Nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, mentre continuerà il tempo stabile sul resto del territorio. Temperature massime stazionarie con picchi di 37-39 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
4: Psst. Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Trailers in FM.
14: Stai ascoltando Radio Studio X, la colonna sonora della tua giornata.

0: Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.
1: Once upon a time,

0: king of the dance.
1: Mega Mix.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-777-8060.
3: A Radio Studio X sono le ore 9:31.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Infipili in direzione mare, code a tratti tra Livorno Porto e Livorno. In A11 incidente al chilometro 68 e 100 tra l'allacciamento con la 12 e l'allacciamento con raccordo Lucca Viareggio in direzione Firenze. Stasera in A1 dalle 20 a mezzanotte sarà chiuso lo svincolo di Monte San Savino sia in entrata che in uscita in entrambe le direzioni. Sulla strada regionale 436 Francesca, senso unico alternato tra i chilometri 13 e 250 e 22 nei comuni di Fucecchio e Cerreto Guidi fino al 17 agosto in orario 6-18. Infine per i treni, per accertamenti dell'autorità giudiziaria tra le stazioni di Massa Zona Industriale e Sarzana, i treni percorrenti la linea subiranno ritardi, variazioni o cancellazioni. Ed è tutto, buon viaggio!

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In Fipili in direzione mare, code a tratti tra Livorno Porto e Livorno. In A11 incidente al chilometro 68 e 100 tra l'allacciamento con la 12 e l'allacciamento con raccordo Lucca Viareggio in direzione Firenze. Stasera in A1 dalle 20 a mezzanotte sarà chiuso lo svincolo di Monte San Savino sia in entrata che in uscita in entrambe le direzioni. Sulla strada regionale 436 Francesca, senso unico alternato tra i chilometri 13 e 250 e 22 nei comuni di Fucecchio e Cerreto Guidi fino al 17 agosto in orario 6-18. Infine per i treni, per accertamenti dell'autorità giudiziaria tra le stazioni di Massa Zona Industriale e Sarzana, i treni percorrenti la linea subiranno ritardi, variazioni o cancellazioni. Ed è tutto, buon viaggio!
3: 2 minuti e state! Un libro.
4: Sparire non basta. Cambiare nome, cambiare cielo, cambiare vita. Il passato sa sempre dove trovare le persone. E quando bussa di nuovo, non lo fa mai a mani vuote. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Oggi, con la nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro, ci immergiamo in un'atmosfera densa di tensione, in cui la quiete conquistata a fatica vale quanto una tregua armata. Bellissima, ma destinata a spezzarsi. Se anche tu scrivi romanzi in cui i personaggi corrono sempre sul filo tra la salvezza e la rovina, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Con noi puoi far conoscere il tuo libro. Radio, giornali, social, podcast. Ti aspettiamo. Intanto apriamo il libro di Jody Ellen Malpass. Si chiama Promessa irresistibile, The Resurrection. E questa è la storia. Danny non ha mai creduto nell'amore, fino al giorno in cui ha incontrato Rose. E Danny si è reso conto, sin dal primo sguardo, che lei sarebbe stata la sua rovina. Quando il peso del suo impero criminale diventa insostenibile, Danny inscena la propria morte e si rifugia a St. Lucia con Rose, sperando di lasciarsi tutto alle spalle. La pace, però, dura poco. Un assassino leggendario lo rintraccia e gli propone un patto che Danny non può ignorare. Ora deve scegliere: restare nell'ombra e rischiare che i suoi nemici lo trovino, oppure tornare a Miami e riprendersi ciò che è suo, la città, il futuro. James vive per una sola ragione: vendicare la sua famiglia. La sua missione lo porta a Blue Haley, un'ex poliziotta che dovrebbe essere la sua prossima vittima. Ma James non riesce a premere il grilletto, invece si innamora. E quando capisce che non può proteggerla da solo, cerca l'unico uomo che può aiutarlo, Danny. Ma riportarlo in vita significa accendere una miccia che potrebbe far esplodere una guerra ancora più feroce. E solo uno di loro può uscirne vivo. Di Jody Ellen Malpass, Promessa irresistibile, The Resurrection. Newton Compton Edizioni.
5: A Radio Studio X sono le ore 9:40.

Buongiorno da Sabrina, buongiorno da Radio Studio X, benvenuti all'ascolto del Buongiorno in Musica. Ecco, un po' di ripetizione per quanto riguarda la parola buongiorno, ma d'altra parte non posso fare altrimenti. 60 minuti in mia compagnia, dunque durante quest'ora, nel corso di quest'ora, ascolteremo musica anni 70, 80, 90, ma anche notizie divertenti. E devo dire che ogni volta che faccio una ricerca in rete per quanto riguarda queste notizie divertenti, spero sempre che ci sia un miglioramento a livello cerebrale di queste persone che fanno delle cose inaudite, e invece il miglioramento non c'è. Devo dire, fortunatamente per me, così ci faccio il programma, e sfortunatamente, ma non credo, per loro, perché sono felici così e siamo felici anche noi e ci facciamo quattro risate. Per cui, fatta questa premessa, non c'è che da aspettarsi notizie fuori dell'ordinario come sempre, ma naturalmente cominciamo il Buongiorno in Musica con la prima canzone in scaletta, e apre il programma, anzi aprono il programma, un trio femminile statunitense, The Three Degrees con The Runner.

quando si dice che uno è fuori di testa. Cominciamo bene, sì, cominciamo proprio bene. La prima notizia viene dalla Russia. Il fatto è accaduto in Russia a bordo di un taxi. Ha rischiato veramente di diventare molto pericoloso, di degenerare, quando la passeggera ha estratto un macete e ha minacciato l'autista insistendo di cambiare musica. Praticamente non le piaceva la canzone che stava ascoltando il tassista mentre la stava trasportando, e tutta la scena è stata ripresa dalla dashcam installata sul veicolo. E il video fa vedere l'autista che è abbastanza sorpreso, ma non impaurito. Stranamente cerca di mantenere la calma nonostante le richieste insistenti della passeggera che brandiva questo macete. Il video è diventato virale, neanche a dirlo, e quindi nasce spontanea la domanda: sarà stato fatto di proposito? Non lo sapremo mai.

la fine di una relazione amorosa, la fine di un fidanzamento, come si può reagire? Si può reagire in diversi modi, tra cui anche morto un papa se ne fa un altro, nel senso che finito un fidanzamento possiamo iniziare a pensare ad un'altra relazione. È quello che ha fatto Kano, una giapponese che ha sposato Lun Klaus. E cosa c'è di tanto particolare in questo? Che lei è di ciccia e anche abbastanza formosa, mentre lui è un avatar creato proprio da Kano con ChatGPT. Ecco a cosa porta la fine di una relazione, arrivare a questo punto. Inizialmente pare che abbia usato ChatGPT solo per sfogarsi, invece poi si sono innamorati. Eh sì, lei ha programmato la personalità di Klaus attraverso ripetute conversazioni, gli ha insegnato a parlare con un tono caldo, rassicurante, e addirittura ha incaricato un artista di ritrarre un volto. È così che è nato Klaus, frutto però solo dei comandi e degli algoritmi della chat. Ma non si sono fermati a questo, sono andati oltre, si sono sposati. Lei sull'altare con il tablet in mano e gli occhiali per realtà virtuale, mentre gli invitati seguivano lo scambio di messaggi con lo sposo digitale. Alla fine scambio delle fedi come promessa di amore eterno. La domanda: come avranno consumato la prima notte di nozze Klaus e Kano? Anche questo non lo sapremo mai, perché lei si è ben guardata da raccontare la luna di miele. Quindi restiamo ancora una volta con la bocca asciutta e andiamo avanti con la musica, con queste notizie da brivido, veramente da brivido. Però non è l'unica che ha fatto una cosa stranissima. Adesso vado a ricercare alcune notizie del passato perché mi ricorda qualcosa. Intanto ascoltiamo Ti amo, così rimaniamo in argomento amore, questa volta non virtuale. Umberto Tozzi,

mi ricordavo che non era l'unica a aver fatto una cosa così eclatante. Lei però perlomeno ha sposato un avatar che si è creata a sua discrezione. Altri invece nel passato hanno sposato una cuociriso e dopo 4 giorni questa tipa in Indonesia ha divorziato. Per non parlare poi della 24enne russa che ha sposato una valigetta di metallo, o il bodybuilder che ha sposato la bambola di silicone, mentre un californiano ha sposato una gatta. E per finire, Brasile, Cris Galera ha sposato se stessa e poi ha divorziato. E non sono andata oltre nella ricerca, mi sono limitata a queste notizie che sono veramente incredibili, ma come spesso dico, come sempre dico, sono vere e servono comunque queste cose a monetizzare. Quindi la cosa da fare sarebbe da non cliccare mai su questi siti e oppure su questi video, perché più si clicca e più loro guadagnano. E anch'io naturalmente per fare il programma ho dovuto dare il mio piccolo contributo, ma clicco una volta sola e basta. Andiamo avanti con la musica? Ma sì, dai, ascoltiamo The City of Brotherly Love, The Soul Survivor.

Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338 777 8060.

George McRae con The Rock You Baby. Abbiamo ancora delle notizie, naturalmente, ancora forse meglio, peggio, non lo so, vedremo dopo aver ascoltato Paul Young e anche dopo aver ascoltato la cover. Quindi Paul Young, Come Back and Stay.

Ma chi l'avrebbe mai detto, no? Io sto pensando alla cover che sta per andare in onda, che Elvis Presley con la sua canzone del 1961 Can't Help Falling in Love avrebbe ispirato gli UB40, che nel 93 l'hanno riproposta. Non possiamo mandare in onda per ovvi motivi, adesso non mi stanco mai di ripeterlo, perché facciamo 70, 80, 90, la canzone originale che avrei preferito, però ascoltiamo allora la versione del 93, Can't Help Falling in Love, UB40. Wow.

I Can't Help Falling in Love, ed è una mia opinione personale, non è riuscita bene, assolutamente. Preferisco di gran lunga la versione originale di Elvis Presley, ma come dico sempre, tutti i gusti sono gusti.

E dopo Harold Melvin and the Blue Notes con Satisfaction Guaranteed, riprendiamo le nostre notizie. Ci sarà un miglioramento, ci sarà un peggioramento? Vedremo. Intanto andiamo in Francia per parlare di Remy, ma non Remy quello delle anime, il personaggio giapponese nato nel 1977, la famosa serie televisiva. No, Remy è un gatto, ma un gatto criminale, un delinquente a quattro zampe che adesso è confinato in casa per ordine del tribunale. Ma questo felino di che cosa è stato accusato? È stato accusato di essersi introdotto nella proprietà di un'abitazione vicina, impedendo così al proprietario di potersi godere in santa pace il giardino. Si dice inoltre che questo gatto criminale abbia commesso numerosi atti vandalici nella proprietà del vicino, tra cui lasciare le impronte di zampe sull'intonaco fresco e, cosa gravissima, ha urinato su un piumone. Il tribunale ha imposto alla padrona del gatto di pagare 450 euro di danni al vicino, perché gli impediva di godersi il giardino, e 800 euro di spese legali, per un importo totale di 1250 euro. La donna, pensando che fosse tutto finito, non ha fatto ricorso e invece ha ricevuto una seconda citazione da un ufficiale giudiziario e deve comparire davanti al giudice, senza gatto perché il gatto è confinato in casa. Comunque, la società per la protezione degli animali sostiene che la sentenza debba essere annullata perché non conforme al codice rurale e non conforme al comportamento naturale di un gatto, per il quale è normale andare a casa del vicino, gironzolare un po' per casa e fare pipì dove più gli piace. Cioè, questo l'ho aggiunto io. Spero di poter avere degli aggiornamenti, perché sarei proprio curiosa a sapere se prima o poi toglieranno il gatto dagli arresti domiciliari. Ma per avere notizie in merito, naturalmente dovremo aspettare, avere pazienza, e forse poi non ne sapremo nulla di come è andata a finire la vicenda. Allora non ci resta altro che proseguire con la nostra scaletta musicale con Tony Esposito e Kalimba de Luna.

0: questa canzone avrei potuto benissimo inserirla nell'angolino dedicato alle cover, perché sì, qualcuno ha fatto una cover di questo brano. Indovina chi? I Bonnie M, che non sono nuovi a queste cose. La maggior parte delle loro canzoni sono cover di altri brani. Comunque noi abbiamo ascoltato l'originale di Tony Esposito, Kalimba de Luna.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
0: Ancora due notizie, prima però ascoltiamo questa canzone, un brano di Viola Wills. Il titolo è Gonna Get

La prossima notizia ci porta ad Hamilton, in Canada, dove un autista di un autobus si è fermato al terminal e sceso per una breve pausa. Ed è così che un giovane ha colto l'occasione, si è messo al volante dell'autobus articolato, non quelli semplici, quelli articolati oltretutto, ed è ripartito. Ha controllato i biglietti, ha effettuato fermate programmate facendo scendere e salire passeggeri, i quali però per la maggior parte non si è reso conto che l'uomo non era l'autista dell'autobus, ma se ne sono accorti solo quando ha sbagliato strada. Nel frattempo il vero autista aveva contattato la polizia e l'uomo è stato fermato circa 15 minuti dopo aver iniziato il viaggio. Si è arreso senza opporre resistenza e, siccome non era proprio una personcina per bene, è stato accusato di furto di oggetti per un valore di oltre 3.000 euro, ostacolo alla polizia e guida senza patente. Ma incredibilmente è stato lodato per aver fatto un ottimo lavoro. Gli daranno delle attenuanti? Non lo so. Quello che so è che adesso ci riposiamo la mente con Set Sweet Dreamer degli Sweet Sensation.

0: Richiedi le tue canzoni al 334 21 40 555.
1: Digita il nome dell'autore, asterisco e titolo del brano.
0: Se il brano è presente nel nostro jukebox, riceverai un SMS di conferma.
2: Il fatto dell'ultima notizia è avvenuto tra il Regno Unito e la Francia. Com'è possibile se c'è di mezzo il mare? Possibilissimo, perché è accaduto su una nave che appunto fa la spola fra queste due nazioni. Su questa nave un gruppo di passeggeri aveva chiesto di poter guardare il Gran Premio del Messico di Formula 1, ma quando la proiezione è finita, cosa è comparso sullo schermo? Delle immagini proprio pornografiche. La sfortuna ha voluto che nella sala fossero presenti anche dei bambini, altrimenti sarebbe stata una fortuna perché i passeggeri avrebbero continuato a guardare senz'altro. Il video pare sia stato trasmesso da un canale su cui era sintonizzata la TV. La compagnia si è scusata con i passeggeri esprimendo il proprio dispiacere per il comprensibile turbamento e la rabbia che ciò ha causato. Il canale, per informazione, magari qualcuno viene dall'Inghilterra e prende questa nave per recarsi in Francia, oppure va dalla Francia in Inghilterra. Insomma, sappiate che il canale è stato rimosso dalla lista di quelle disponibili a bordo. E ora ascoltiamo gli KC and the Sunshine Band e Ain't Nothing Wrong, penultima canzone.

chi si merita il premio, la medaglia che assegno al fine del programma al fesso o alla fessa? Stavolta è al femminile. Eh sì, perché la medaglia va a Kano. Chi è Kano? Kano è quella giapponese che si è sposata un avatar e non si sa bene poi come sia andata a finire con la prima notte di nozze, però lei è felice e contenta perché si è creata un avatar secondo le sue esigenze. Quindi contenta lei, contenti tutti. Lo siamo anche noi, abbiamo dato anche la medaglia quest'oggi, come sempre naturalmente, non poteva mancare. Però adesso siamo veramente in fase di chiusura e abbiamo un'ultima canzone da ascoltare prima di passare ai saluti. Sono il Real Thing con She's a Groovy Freak.

0: E con She's a Groovy Freak dei Real Thing si conclude il Buongiorno in Musica da Radio Studio X. Vi ricordo che per 60 minuti vi ha tenuto compagnia Sabrina con notizie curiose, divertenti, incredibili, strampalate, insomma gli aggettivi sarebbero tanti, e canzoni anni 70, 80, 90. In conclusione però volevo anche ricordare che se volete ascoltare un brano nel corso del Buongiorno in Musica e fare un saluto a qualcuno, oppure una dedica o un augurio di anniversario, di compleanno, potete inviarmi una mail. Il mio indirizzo è sabrina@radiostudiox.it. Ricordo inoltre anche di dare un'occhiata al nostro sito, dove troverete, tra altre cose, a parte i palinsesto e altre curiosità, anche un piccolo museo tecnologico. Non dimenticate di seguirci sui social, e detto questo a me non resta altro che ringraziare per essere rimasti sintonizzati sulle frequenze in Radio Studio X, che ricordo potete ascoltare in FM, sulle onde medie e naturalmente anche via web. Auguro un buon ascolto con la nostra programmazione musicale che seguirà subito dopo di me, e da Sabrina ciao, al prossimo Buongiorno in Musica.
1: L'anticiclone subtropicale continua a tenere sotto scacco tutta l'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente da nord a sud e farà già molto caldo con tanta afa. Nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, mentre continuerà il tempo stabile sul resto del territorio. Temperature massime stazionarie con picchi di 37-39 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano rallentamenti per il traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Sempre in A1, stasera dalle 20 a mezzanotte sarà chiuso lo svincolo di Monte San Savino sia in entrata che in uscita in entrambe le direzioni. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Sulla strada regionale 436 Francesca, fino al 17 agosto in orario 6-18, senso unico alternato tra i chilometri 13 e 250 e 22 nei comuni di Fucecchio e Cerreto Guidi. Ed è tutto, buon viaggio!
5: Due minuti.
6: Estate!
5: Un libro.
7: Sparire non basta. Cambiare nome, cambiare cielo, cambiare vita. Il passato sa sempre dove trovare le persone. E quando bussa di nuovo, non lo fa mai a mani vuote. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Oggi, con la nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro, ci immergiamo in un'atmosfera densa di tensione, in cui la quiete conquistata a fatica vale quanto una tregua armata. Bellissima, ma destinata a spezzarsi. Se anche tu scrivi romanzi in cui i personaggi corrono sempre sul filo tra la salvezza e la rovina, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Con noi puoi far conoscere il tuo libro. Radio, giornali, social, podcast. Ti aspettiamo. Intanto apriamo il libro di Jody Ellen Malpass, si chiama Promessa irresistibile, The Resurrection. E questa è la storia. Danny non ha mai creduto nell'amore, fino al giorno in cui ha incontrato Rose. E Danny si è reso conto, sin dal primo sguardo, che lei sarebbe stata la sua rovina. Quando il peso del suo impero criminale diventa insostenibile, Danny inscena la propria morte e si rifugia a St. Lucia con Rose, sperando di lasciarsi tutto alle spalle. La pace, però, dura poco. Un assassino leggendario lo rintraccia e gli propone un patto che Danny non può ignorare. Ora deve scegliere: restare nell'ombra e rischiare che i suoi nemici lo trovino,
6: oppure tornare a Miami, riprendersi ciò che è suo, la città, il futuro. James vive per una sola ragione, vendicare la sua famiglia. La sua missione lo porta a Beau Haley, un ex poliziotta che dovrebbe essere la sua prossima vittima. Ma James non riesce a premere il grilletto, invece si innamora. E quando capisce che non può proteggerla da solo, cerca l'unico uomo che può aiutarlo, Danny. Ma riportarlo in vita significa accendere una miccia che potrebbe far esplodere una guerra ancora più feroce. E solo uno di loro può uscirne vivo. Di Jodie Ellen Malpass, promessa irresistibile. The Resurrection. Newton Compton Edizioni.
8: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
9: A Radio Studio X sono le ore 11 e 5 minuti.
10: Radio Studio X, la musique disco pour toute l'Europe. Bonne écoute.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: A Radio Studio X sono le ore 12 e un minuto.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 15, dove tra Pontremoli e Berceto per lavori e traffico intenso si segnalano un chilometro di coda in direzione Parma e rallentamenti in direzione La Spezia. In A1 in direzione Bologna, rallentamenti per il traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di valico Baccheraia. In A12 sono possibili disagi per un incidente avvenuto al chilometro 108 tra Carrara e Sarzana in direzione Genova. Spostandoci sulla Fipilì, tratto chiuso per lavori tra Darsena Toscana Est e Livorno in entrambe le direzioni fino alle 16 di oggi. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: Due minuti.
5: Estate!
4: Un libro.
6: Sparire non basta. Cambiare nome, cambiare cielo, cambiare vita. Il passato sa sempre dove trovare le persone. E quando bussa di nuovo, non lo fa mai a mani vuote. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Oggi, con la nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro, ci immergiamo in un'atmosfera densa di tensione, in cui la quiete conquistata a fatica vale quanto una tregua armata. Bellissima, ma destinata a spezzarsi. Se anche tu scrivi romanzi in cui i personaggi corrono sempre sul filo tra la salvezza e la rovina, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Con noi puoi far conoscere il tuo libro. Radio, giornali, social, podcast. Ti aspettiamo. Intanto apriamo il libro di Jodi Ellen Malpass. Si chiama Promessa irresistibile, The Resurrection. E questa è la storia. Danny non ha mai creduto nell'amore, fino al giorno in cui ha incontrato Rose. E Danny si è reso conto, sin dal primo sguardo, che lei sarebbe stata la sua rovina. Quando il peso del suo impero criminale diventa insostenibile, Danny inscena la propria morte e si rifugia a St. Lucia con Rose, sperando di lasciarsi tutto alle spalle. La pace, però, dura poco. Un assassino leggendario lo rintraccia e gli propone un patto che Danny non può ignorare. Ora deve scegliere: restare nell'ombra e rischiare che i suoi nemici lo trovino, oppure tornare a Miami e riprendersi ciò che è suo, la città, il futuro. James vive per una sola ragione: vendicare la sua famiglia. La sua missione lo porta a Blue Haley, un'ex poliziotta che dovrebbe essere la sua prossima vittima. Ma James non riesce a premere il grilletto, invece si innamora. E quando capisce che non può proteggerla da solo, cerca l'unico uomo che può aiutarlo, Danny. Ma riportarlo in vita significa accendere una miccia che potrebbe far esplodere una guerra ancora più feroce. E solo uno di loro può uscirne vivo. Di Jodi Ellen Malpass, Promessa irresistibile, The Resurrection, Newton Compton Edizioni.
7: Radio Studio X, la radio di chi ama la musica dance.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con

Ti piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: A Radio Studio X sono le ore 13 e 2 minuti.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 15, dove si segnalano rallentamenti per lavori e per il traffico intenso tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. In A1 in direzione Bologna, rallentamenti per il traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e Barberino di Mugello. Stasera dalle 20 a mezzanotte sarà chiuso lo svincolo di Monte San Savino sia in entrata che in uscita in entrambe le direzioni. Spostandoci sulla FIPLI, tratto chiuso per lavori tra Darsena Toscana Est e Livorno in entrambe le direzioni fino alle 16 di oggi. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
3: Un saluto a Radio Studio X, la radio di sola musica dance. Io sono Melody Castellari, in arte anche Dear Talk to Me. Cause baby, oh Lady Violet, inside turning to outside, this feeling you can't hide, it's touching a highlight in your eyes. Un bacio grande, ciao ciao.
4: Radio Studio X, la musique disco pour toute l'Europe. Bonne écoute.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: Stai ascoltando Radio Studio X, la colonna sonora della tua giornata.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: A Radio Studio X sono le ore 13:59.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla A1 per lavori segnaliamo personale su strada in entrambe le direzioni tra Aglio e Calenzano. Sulla Fipili per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze.
5: Salve a tutti, sono Sandy Barton from Ibiza, saluti a Radio Studio X. Ciao ciao.
6: Welcome to the world of rhythm and dance with me.
7: Radio Studio X, la musique disco pour toute l'Europe. Bonne écoute.

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: Radio Studio X.
1: Dai ritmo ai tuoi ricordi.
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X da Prezioso. Ciao a tutti.
3: Ciao, sono Spagna e vorrei fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e buona estate a tutti. Ciao, un abbraccio.

0: A Radio Studio X sono le ore 15 e 3 minuti.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A11 per materiali dispersi, rallentamenti tra Pistoia e Montecatini in direzione Pisa. Sulla Fibili rallentamenti per un veicolo in avaria tra Pisa Nord-Est e Pisa Aeroporto in direzione Pisa. Per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze.
3: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: I Minion sono tornati!
13: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
13: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
13: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
3: Avete ascoltato Trailers in FM.
17: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
18: Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.
19: Ciao, sono Whiskey. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio.

Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission. Ciao a tutti, un abbraccio, ciao.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: the world of rhythm and dance with me.
1: 2012, the Mayan prophecies.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: Salve a tutti, sono Sandy Barton from Ibiza. Saluti a Radio Studio X. Ciao ciao.
2: 5, 4, 3, 2, 1, 0.

Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onde medie 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

0: Dance Rotation. Con
1: DJ Clever,
2: il più bel DJ del mondo.
3: Simply Clever.
4: Welcome to the world of rhythm.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: A Radio Studio X sono le ore 18 e un minuto.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla A1 per lavori segnaliamo personale su strada in entrambe le direzioni tra Aglio e Calenzano. Sulla Fipili per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. La viabilità cittadina a Firenze in via di Peretola fino al 24 agosto, lavori di Publiacqua, interrotta la circolazione tra via Michelacci e via della Villa Nuova. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: Due minuti.
5: Estate!
4: Un libro.
6: Sparire non basta. Cambiare nome, cambiare cielo, cambiare vita. Il passato sa sempre dove trovare le persone. E quando bussa di nuovo, non lo fa mai a mani vuote. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Oggi, con la nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro, ci immergiamo in un'atmosfera densa di tensione, in cui la quiete conquistata a fatica vale quanto una tregua armata. Bellissima, ma destinata a spezzarsi. Se anche tu scrivi romanzi in cui i personaggi corrono sempre sul filo tra la salvezza e la rovina, vieni a trovarci su dueminutiunlibro.it. Con noi puoi far conoscere il tuo libro. Radio, giornali, social, podcast. Ti aspettiamo. Intanto apriamo il libro di Jody Ellen Malpass, si chiama Promessa irresistibile, The Resurrection. E questa è la storia. Danny non ha mai creduto nell'amore, fino al giorno in cui ha incontrato Rose. E Danny si è reso conto, sin dal primo sguardo, che lei sarebbe stata la sua rovina. Quando il peso del suo impero criminale diventa insostenibile, Danny inscena la propria morte e si rifugia a St. Lucia con Rose, sperando di lasciarsi tutto alle spalle. La pace, però, dura poco. Un assassino leggendario lo rintraccia e gli propone un patto che Danny non può ignorare. Ora deve scegliere: restare nell'ombra e rischiare che i suoi nemici lo trovino, oppure tornare a Miami e riprendersi ciò che è suo, la città, il futuro. James vive per una sola ragione: vendicare la sua famiglia. La sua missione lo porta a Bill Haley, un ex poliziotta che dovrebbe essere la sua prossima vittima. Ma James non riesce a premere il grilletto, invece si innamora. E quando capisce che non può proteggerla da solo, cerca l'unico uomo che può aiutarlo, Danny. Ma riportarlo in vita significa accendere una miccia che potrebbe far esplodere una guerra ancora più feroce. E solo uno di loro può uscirne vivo. Di Jody Ellen Malpass, Promessa irresistibile, The Resurrection, Newton Compton Edizioni.
7: Welcome to the world of rhythm and dance with me. Of rhythm and dance with me.
8: E come ogni venerdì alle 18.05 siamo giunti all'appuntamento settimanale di Mix by Perro, la storia della musica dance dagli anni 70, 80 e 90. Edwin Starr, Get Up. Questa sera partiamo così.

0: ascolto. Appuntamento a venerdì prossimo, Radio Studio X, Mix by Ferro con Armand One DJ.
1: Radio Studio X, i mitici anni 70, 80, 90, una radio, un mare di musica e ritmo sempre con te.
2: A partire dal 9 di maggio.
1: A Radio Studio X sono le ore 19 e 5 minuti.
3: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-777-8060.
4: The biggest hits, 24 hours a day, 7 days a week.
5: Radio Studio X. Grandi successi di ieri e di oggi.

Ehi, Blondie, Rapture, la musica più bella è su Radio Studio X, 70-80-90, sui 99.2 dell'FM.

quando l'occhio del grande fratello ti osserva, tu ignoralo e ascolta il Master Sound su Radio Studio X. Così non sbagli, fai il meglio. Il meglio per te. Energia.

0: del Master Sound, amici di Radio Studio X, con questo pezzo si conclude la puntata di oggi. Da parte di Fabi DJ, semplicemente ciao.
1: Welcome to my world of music. Be ready for an unforgettable moment. Radio Studio X.
2: A Radio Studio X sono le ore 20 e 6 minuti.
3: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.

0: due minuti.
1: Estate!
0: Un libro.
2: Sparire non basta. Cambiare nome, cambiare cielo, cambiare vita. Il passato sa sempre dove trovare le persone. E quando bussa di nuovo, non lo fa mai a mani vuote. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Oggi, con la nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro, ci immergiamo in un'atmosfera densa di tensione, in cui la quiete conquistata a fatica vale quanto una tregua armata. Bellissima, ma destinata a spezzarsi. Se anche tu scrivi romanzi in cui i personaggi corrono sempre sul filo tra la salvezza e la rovina, vieni a trovarci su dueminutiunlibro.it. Con noi puoi far conoscere il tuo libro. Radio, giornali, social, podcast. Ti aspettiamo. Intanto apriamo il libro di Jodi Ellen Malpass. Si chiama Promessa irresistibile, The Resurrection. E questa è la storia. Danny non ha mai creduto nell'amore, fino al giorno in cui ha incontrato Rose. E Danny si è reso conto, sin dal primo sguardo, che lei sarebbe stata la sua rovina. Quando il peso del suo impero criminale diventa insostenibile, Danny inscena la propria morte e si rifugia a St. Lucia con Rose, sperando di lasciarsi tutto alle spalle. La pace, però, dura poco. Un assassino leggendario lo rintraccia e gli propone un patto che Danny non può ignorare. Ora deve scegliere: restare nell'ombra e rischiare che i suoi nemici lo trovino, oppure tornare a Miami e riprendersi ciò che è suo, la città, il futuro. James vive per una sola ragione: vendicare la sua famiglia. La sua missione lo porta a Blue Haley, un'ex poliziotta che dovrebbe essere la sua prossima vittima. Ma James non riesce a premere il grilletto, invece si innamora. E quando capisce che non può proteggerla da solo, cerca l'unico uomo che può aiutarlo, Danny. Ma riportarlo in vita significa accendere una miccia che potrebbe far esplodere una guerra ancora più feroce. E solo uno di loro può uscirne vivo. Di Jodi Ellen Malpass, Promessa irresistibile, The Resurrection, Newton Compton Edizioni.
3: Stai ascoltando Radio Studio X, la colonna sonora della tua giornata.
4: Ciao, sono Whiskey. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X.

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in
2: the mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma.
3: Is that a problem? I can't fix it, 'cause I can do it. In the mix.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: A Radio Studio X sono le ore 20 e 58 minuti.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-777-8060.
2: Radio Studio X.
3: Dai ritmo ai tuoi ricordi.
4: Dove la differenza è nella selezione.
5: Radio Studio X e Ancaflash presentano Trailers in FM.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
8: Capisci quello che dice?
9: Roba senza senso.
8: Io invece sì.
10: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
9: Cosa vuoi fare?
8: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: I Minion sono tornati!
16: Il film su come conquistarono Hollywood.
17: Pignata, carbonara, lasagna.
16: E rischiarono di perdere il pianeta.
18: Hai scritto un film di mostri?
19: Io conosco il mostro perfetto per voi!
16: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Avete ascoltato Trailers in FM.
20: Welcome to the world of rhythm.

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

sempre dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

0: A Radio Studio X sono le ore 22 e 3 minuti.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
2: Radio Studio X. Dance songs from when you was younger.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in the
2: mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con

ti piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Ciao a tutti, sono Nathalie dei The Sound Lovers. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Studio I.

svolta la tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: A Radio Studio X sono le ore 23 e 2 minuti.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
2: A partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Skins su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.
3: Stai ascoltando Radio Studio X.
4: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: I Minion sono tornati!
14: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
14: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi!
14: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
4: Avete ascoltato Trailers in FM.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings
2: su Radio Studio X, la storia della musica con

0: Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
1: Ciao a tutti, un abbraccio. Ciao, ciao.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: Radio Studio X e Anca Flash presentano Trailers in FM.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi!
1: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Trailers in FM.
13: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
14: Stai ascoltando Radio Studio X.
15: Rhythm.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: Radio Studio X, sono le ore 24 e 58 minuti.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
2: Radio Studio X, la radio di chi ama la musica dance.
3: Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90, tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in the
2: mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. Is that a problem? I can't fix it, 'cause I can do it in the mix.